silama. Bacali mi uroke, tarot, kugle, kristalne, samo da me prevare.

la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante.